l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo.

non sa che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto,

Ulo bada vanu gini. Nume mage bolanga niki denge mambia. Ishuti nume mato deva. Okolo kunge. Okolo kumbene. Kanereni. Nereni.